0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso

Per sta sano se bisba. Sta san suya vidia. Vero sta san svatia da sve. Da sve to ništa je.